tanto cajù. Tu mirai sì, se ti so che corre, se potrà signeto di crate, se sposi il loco, per la gregor su come il sol, o c'è sposi

0: 却看丫头拿着椅子呢。
1: Tornerei con la mia e scritta cova scienza ma cacchi muschi.
0: Olio, olio, togliesti lo quaderno.
1: O sacra, niente anime di dollari.
0: Forse sento solo un po' più. Mi sproverete con le mie.

0: frati né frati, pitite so si due su. Battevi gli sterpi, afterro su me, ma ti dai e poi in scena gli starà.
1: E lo scena
0: alle viste che si starla, pite, se blasi mai gloi viec. Oia, pur un globo gif, a dopo ci lo vieca, che ci vedo mat, uscire l'aschi.

0: Cecco, commedia di te. Sustante podobrem, abis nemosel zavolat.
1: Polizia!
0: Schattens Kapesse da, od Epsa leichte Christinse, kuto fotografie, jeto vaj podpis. Vibor nie, rač pedovolit. A posta leichte Litercer tutto listino datum, osem nacet vice cest, jeto prave. Alle et obsano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.
1: Iacum ambidit.
0: Falsificat.